Te amu te kainaka ko hoko mai toi taimi ke mawehe ai a tautolu, si hanei e lolongo, ke whakamawehe atu mai whakawhiawhia ke a tautolu tau mamatua e tau whare ukioki, pia ni e mai tau mamatua foki e tau kaina nei kua nakai malolo.

0: I ha tu mau yo mato lunga, manunga uma o lau whanau le lalolangi. Le manuia oele tu al tama, le lofa ma le file mua Yesu ke riso le alo. Ma le maftanga mafanfana e whaau au pea ma lo wanganga pa ia. Nei se yo oele whavavau, whavavau lava. Amene, amene.
1: Tau tai ai lau sunga ni tofi, lau wafionga ili sea, Reverend Solomon tapua I potongi. O e seu le langatila whapu lo le tua alima. Whawhitai, whawhitai, whamalo whai ole whaiva. O longo I tino matangi le lei. O wawo e sasa a whaoti le utu ole whai mea whawhitai tele. Whamanuia le atua. Stalo ili anganga pa ia e molio I finangalo ma whamoe moele au whaafonga. Whai lea ma whamafanfananga le tato malanga. O loko whai aneiri nei o langa. Manuia le alo atu mo tapua inga. Mamalo le au tapua I Samoa. Anu e foi le malanga le neva yaso. Tato malanga malifide muo lo tato wale I. So I fua le leilea namo le fitu wao.